0: Suburbana. That's the golden touch right there.
1: 104.9 Mortal.
2: Reggaeton Relax.
3: Reggaeton Relax.
2: Con Giro, el Bambino.
4: Te lo di todo.